0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo e Tele Terme Vigliatore TV, sempre queste tre ultime radio e TV ci mandano la replica alle 7.30. E allora è il momento di salutare le altre radio che sono con noi sempre tutti i giorni dalle 4.30 alle 7, mentre alcune mandano appunto le repliche, quindi non sappiamo tutte quante, alcune poi le sentirete anche nell'annuncio, alcune lo dicono, alcune no. E siamo qui in diretta per voi per il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Sono le 4 e 40 e 10 secondi e abbiamo l'amore disperato, ma adesso avremo anche i saluti di Marco Roma e poi la diretta.

0: auguri Adriana Lima dalla Marco Roma, tanti auguri a te.
1: WhatsApp.
0: Buongiorno. Mi piacerebbe guardarti negli occhi e vederti quella luce così bella che non avevo visto mai, perché ci tengo, ci tengo.

0: eccoci qua, eccoci, amore disperato. E andiamo allora a Marco Roma, veniamo di sentirlo.
1: Rispondi, pulsante.
0: No, rispondi no.
1: Cecantibus, 3, 4:42.
0: Sono le 4:42, ci dice il nostro orologio. E...
1: avvia videochiamata con Marco Roma, avvia chiamata vocale con Marco, ecco. Roma, saluto Canoro.
0: Chiamata vocale, perché videochiamata insomma non serve.
1: WhatsApp, riduci finestra chiamata, pulsante, stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro, sì, voce non attiva.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, sente basso, ecco a posto.
0: Mi senti basso?
2: Buongiorno. Però sento benissimo.
0: Ah, bene.
2: Buongiorno.
0: Bene. Ma oggi sei fermo, buongiorno. Oggi non sei in moto.
2: No, oggi sono arrivato presto.
0: Ah, oggi sei arrivato presto, allora.
2: Sì, con calma, sei arrivato piano piano.
0: E oggi venerdì siamo a Pontinia, ormai sappiamo, sì, che venerdì, siamo a Pontinia. Sono le 4:40.
2: 4:43?
0: 43:23, quindi l'ora tripla. Salutiamo ATM, Trenord, BMIS, le ricercatrici volontarie della coscia amica Caserta. Salutiamo gli altri amici Duopo ormai che fanno parte della nostra vita, Damiano, Eleonora e anche Ernesto e Celeste, che ci ha mandato il saluto alle 4:27. E
2: Damiano e Eleonora devono stare con noi adesso.
0: Sì, dovrebbe essere con noi.
2: Stanno dormendo,
0: mannaggia. Dormi. No. Ma tu hai provato a fare il numero e non sono svegli?
2: No, mo riprovo adesso. Provo a svegliarvi.
0: Proviamo a svegliare direttamente. Ecco qua.
2: Vediamo che succede. Vediamo se li svegliamo.
0: Vediamo, tanto il numero non viene detto. Siamo in diretta noi e stiamo vedendo se Damiano dal Vaticano si sveglia. Pronto, buongiorno. Ah no. Anche perché hanno preparato il quiz oppure no?
2: Sì. Ah. Stavolta Eleonora dedicava la canzone a Damiano.
0: Ah.
2: Cioè io ce l'ho già.

0: si sveglia, lo sveglia padre.
1: Ah, ecco, comunque vabbè, alle 6:50 sicuramente ci saranno, perché oggi abbiamo...
0: Ieri il padre mi ha detto, vabbè, diciamo, uno nella vita fa tante cavolate, io ne ho fatte una, ha detto, eccolo qua, sta qua davanti a me.
1: E beh, ci vuole un applauso per il papà di...
0: Si chiama Marco, come me.
1: Ah, si chiama Marco, quindi... Bene, allora dunque, Pontinia, sempre solita scelta, il brano di oggi che Eleonora dedica a Damiano, io devo indovinarlo. Vediamo,
0: allora,
1: qual
0: è. Il brano di oggi è... Però è facile, è troppo facile.
1: Vabbè.
0: Vabbè, che tesoro che sei.
1: Ah. Che tesoro che sono.
0: Che sei.
1: Che tesoro che sei, beh sì, lo so, dai.
0: Quindi, sei un tesoro.
1: Sono un tesoro. Che tesoro che sei, Amedeo Minghi.
0: No.
1: Antonello Venditti.
0: No. Lo sapevo. Troppo facile loro due.
1: Beh, meno male, almeno loro mi aiutano in questa.
0: Sì, no, non va bene, troppo facili.
1: Va bene. E allora, però dobbiamo parlare di chi avremo mercoledì prossimo, dopo...
0: Certo, finalmente abbiamo una ragazza, una donna, finalmente.
1: Un po' di quote rosa, sennò sempre...
0: Sì, sempre, tutti maschi, cioè, è stata una coincidenza, però.
1: È stata una coincidenza, abbiamo più maschi che...
0: Sì, però stavolta ci abbiamo fatta una cantante... rapper femminile, Ice, si chiama Ice. È proprio quando lei canta, finisce nella la sua particolarità, quando finisce ogni canzone lei dice sempre così, Ice, sempre dice.
1: Quindi dice se stessa, allora, e si chiama Ice.
0: Sì.
1: Va,
0: sì,
1: bene,
0: Ice.
1: Allora avremo questa ragazza, si chiama Ice, e adesso ci ascoltiamo. Che
0: nuovo,
1: tesoro,
0: nuovo album, nuovo single, ha fatto un concerto.
1: Bene,
0: sta andando bene.
1: E allora, che tesoro che sei, Marco, anche da Eleonora a Damiano, il re del Vaticano. No.
0: Il re del Vaticano sciupa femmine,
1: addormentato. Il re del Vaticano addormentato, perché non c'è il Papa in questo momento, che è ancora fuori zona, è ancora in Spagna. Adesso deve andare a Tenerife, poi torna. Allora ci sentiamo verso le 6:50.
0: Sì, perfetto. 6:50.
1: A più tardi, allora, buon lavoro.
0: A dopo, ciao.

0: Cavallo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo qui anche oggi in via Vivaio 7 per il dialogo nel buio e abbiamo una classe che ci viene presentata da Asia. Asia, buongiorno intanto, perché è l'unica ragazza. Ciao Asia, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Che classe siete voi?
2: Quinta superiore.
1: Quinto superiore di che scuola e che zona?
2: Romagnosi, a Erba.
1: A Erba, quindi non è Milano, è Erba. E allora ci presenti i tuoi compagni, intanto dai il microfono a
2: Luca,
1: vai, fai sentire la tua voce. Sono Luca.
3: Ciao, sono Luca.
1: Ecco Luca, poi vicino a Luca c'è invece
4: Daniele. Ciao, sono Daniele.
1: Ecco, e poi vicino a Daniele.
5: Ciao, sono Da.
1: C'è Da. E vicino a Da c'è.
6: Ciao, sono Emanuele.
1: Emanuele con due M mi pare.
5: Emanuele. E poi con due M.
1: Infine abbiamo Asia. Abbiamo Asia. Allora partiamo proprio dal primo di voi. Come è andato il dialogo nel buio? Come è passata questa passeggiata di un'oretta?
3: No, è andata bene, è stata una bella esperienza, ci siamo divertiti.
1: Ecco, il momento più bello qual è stato? Intanto il tuo nome, ricordalo perché non
3: Salvatore.
1: Salvatore, perfetto. Come è andato? Cioè, nel senso che hai avuto paura in qualche tratto del viaggio?
3: Non ho avuto né paura né ansia, ero solo curioso.
1: Eri solo curioso, quindi tutte le tue curiosità le sentiremo anche dopo per le domande. Allora, dopo Salvatore abbiamo invece
4: Daniele,
1: allora tu come è andato questo dialogo e cos'è che ti ha colpito?
4: No, è andato bene, mi ha colpito quando ho trovato la cassa panca, che non me l'aspettavo, sono quasi inciampato.
1: Ah, quindi hai fatto sopra
4: dopo
1: la panca.
4: Dopo ho avuto un po' di ansia, infatti, andare in giro toccavo un po'. Ogni tanto toccavo anche Emanuele con due M.
1: Sopra la cassa panca, la capra crepa, insomma. E allora sentiamo invece Emanuele, com'è andata per lui?
6: È andata bene, questa è la seconda volta che lo faccio, però mi ha comunque
1: dato delle emozioni nuove lo stesso.
6: Esatto.
1: Quindi tu l'avevi fatto già l'anno scorso questo?
6: Sì, sei anni fa.
1: Ah, 6 anni fa, quindi hai trovato qualche differenza tra 6 anni fa e
6: sì,
1: adesso?
6: Esatto.
1: Cosa hai trovato di differente?
6: Mi ricordo molto, poi mi ricordo che c'era una barca che non c'è più.
1: Ah, questo ti dispiace? Sì, infatti la barca non c'è, ma prima o poi la rimetteranno, sì, auguriamoci di sì.
6: Ah, bene.
1: Allora sentiamo, quando la mettono poi te la faccio sapere. Sentiamo chi c'è ancora, mi pare.
2: Io, Asia.
1: Asia, l'ultima Asia, che è stata poi la prima a introdurci la scuola. Asia, per te com'è andata questa?
2: È andato molto bene, anche per me era la seconda volta.
1: Ah, quindi anche tu 6 anni fa eri venuta?
2: Mm?
1: Quanto tempo fa eri venuta?
2: Anch'io 6-7 anni fa, ecco. Alle medie. E niente, però questa volta l'ho vissuto un po' di più e mi è piaciuto molto. Nonostante l'ansia iniziale, ecco. Però niente, poi mi sono rilassata.
1: Ecco, la parte più un po' paurosa qual è stata?
2: La parte?
1: Più dove hai preso un po' di paura? Non ce ne sono state?
2: L'entrata. Il corridoio iniziale.
1: Il corridoio che praticamente porta dalla luce verso le tenebre.
2: Sì.
1: Bene, allora a questo punto abbiamo detto un po' cosa pensate nel dialogo nel buio, invece vi lasciamo fare alcune domande libere sulla disabilità visiva, magari le avete fatte anche alle guide, magari le potete rifare a me le stesse domande per vedere se abbiamo le stesse risposte. Allora, che avete da chiedere sui disabili visivi, sui ciechi, insomma, chiamatemi come vi pare, anche potete farmi domande anche abbastanza personali, insomma, le problematiche della vita, che ne so, dite voi cosa volete sapere da un non vedente.
4: Come fai ad ambientarti appena entri, tipo in uno stanzino così?
1: Allora, beh, qui l'ambiente è uno stanzino piccolino, quindi come sono entrato è abbastanza semplice. Del resto hai fatto una domanda molto intelligente: come fa un non vedente a ambientarsi in una casa che non è la sua? Supponiamo che io venga a casa tua, allora dico, facciamo così, portami, iniziamo dalla porta e poi man mano vediamo il lato destro, dici magari qua c'è la cucina, qua c'è la camera, qua c'è questo, c'è l'altro, c'è tutto. Pensate che noi non vedenti abbiamo una percezione abbastanza strana, non so se ve l'hanno detto anche in anticipo prima,
2: sì.
1: Riusciamo a misurare le stanze, cioè se io entro in una stanza e dico, raga, questa stanza è 20 metri, più o meno non falliamo quasi mai, tanto che un mio amico che era un geometra, Giuseppe, andiamo a misurare le stanze e poi le misurava lui, e bene o male sbagliavo di 3 o 4 metri. Sapete con che cosa percepiamo la grandezza di una stanza? con il sesto senso, che sarebbe quello più che altro della fronte e delle tempie. Cioè praticamente noi abbiamo come dei radar, riusciamo a sentire la distanza dei muri, se c'è un perfetto silenzio, se c'è chiasso, casino, insomma non si sente.
4: Come i sensori di parcheggio.
1: Sì, come i sensori di parcheggio, siamo più o meno, sì, è una bellissima risposta quella dei sensori di parcheggio, sì, riusciamo a sentire con un tipo dei radar quello che ci circonda, ecco. Però deve esserci silenzio, perché se c'è il rumore non si sente. Domanda molto intelligente, questa ancora, chi è che fa un'altra domanda?
4: Emanuele,
1: dimmi Emanuele.
6: Le persone che nascono senza vedere, sì, subito ipovedenti oppure cieche, cioè tipo quando scoprono che in realtà gli altri vedono, cioè come lo prendono?
1: Allora, dunque, le persone che nascono non vedenti non sapranno mai che cos'è un colore, né che cos'è il non vedere effettivamente. Poi glielo dicono gli altri, cioè, guarda che tu non vedi, però per loro è un loro mondo con gli altri quattro sensi, mentre per me, che io per esempio ho visto fino a 10 anni, per me il fatto di sapere di non vedere, lo so, per esempio io magari vedo le persone che mi sono vicine, sentendo una voce o dando una mano a una persona, io riesco a immaginare anche per esempio che è vestita di un certo colore, però magari posso sbagliare, in quel momento vedo quel colore, però quando la persona dice no guarda che io non sono in azzurro ma sono in rosso, a quel punto la mia mente vede il rosso davanti a sé, quindi il non vedente acquisito tipo me non vedrà mai il nero davanti. Voi pensate, ah tu non ci vedi, vedi nero, no, assolutamente, io vedo quello che penso. Qui per esempio so che è una stanzetta piuttosto buia, vedo questo chiarore appena appena, mentre quando esco fuori, se tocco un tavolo, vedo il colore del tavolo, magari lo vedo marrone e poi è verde, magari lo vedo giallo e invece è rosso, però non ho mai la tenebra assoluta. Chi è che fa ancora una domanda?
3: Secondo te in che colore sono?
1: Secondo te, dammi la mano un attimo.
3: Subito.
1: Ecco qua. Secondo me tu sei vestito di grigio.
3: Quasi, cioè, bianco.
1: No, sei bianco, adesso ti vedo bianco, perfetto. Allora, un'altra domanda e poi chiudiamo perché il tempo è tiranno. Chi ci fa? Asia. Non gli viene in mente niente Asia. Allora, potete
2: fare. Qual è il senso che hai, secondo te, hai sviluppato di più?
1: Dicevo prima, è questo sesto senso, che è quello di percepire le grandezze, come ha chiesto il ragazzo poco fa, di riuscire a sentire quanto è grande un ambiente, oppure di non andare a sbattere ai muri quando si cammina. Gli altri sensi, poi bene o male, sono gli stessi, sono un po' solo più accentuati. Per esempio, io non è che sento meglio di voi, io sto attento, perché comunque non vedendo devo stare attento. Forse. A quello che sono soprattutto in giro per le metro, le borseggiatrici e borseggiatori. Quindi ragazzi, io vi ringrazio tutti quanti. Grazie. Noi contiamo da 3, 2, 1 e poi diciamo insieme viva Dealo onore buio, così ce ne andiamo tutti. 3, 2, 1, viva. Ragazzi, non mi vado. Ricontiamo da capo. 3, 2, 1, viva dialogo
2: nel buio.
1: È rimasto solamente.
2: solo
1: tu. Va bene, alle prossime, grazie e buona giornata a tutti.
4: Arrivederci.

Disability International Radio. Sono Riccardo Rosetti, in arte Wilder Payne. Ho 26 anni e faccio musica da quando ne avevo 16. Il mio songwriting e il mio approccio con la scrittura è raffinato e allo stesso tempo una fonte di spensieratezza, felicità e soprattutto speranza. La musica mi ha sempre aiutato nei momenti difficili e quando ne avevo bisogno c'è sempre stata. Il brano che ascolterete quest'oggi si chiama Caldo Esagerato ed è la mia hit estiva 2026, il mio tormentone. Spero vi piaccia, buon ascolto e buona continuazione.

0: E dopo il ciao della segretaria avremo un'altra presentazione quando sono le 5, 6, 7 secondi, e poi avremo le nostre dirette. Era ciao della segretaria, e adesso andiamo con l'altra presentazione. Sentiamolo, chi si presenta? Ecco qua.
1: 4, 5.
0: Allora vediamo chi si presenta. Eccolo qua.
2: Gli amici di Disabili International Radio, sono Before the Glow, e il brano che vado a presentarvi si chiama 1983, tratto dal mio ultimo album Black Rose 2026. E il brano parla un po' della mia vita, del mio percorso, sia come artista che come persona. E lo potete trovare su Spotify, lo potete trovare su YouTube Music, in tutti gli store online. E mentre invece per quanto riguarda la mia musica, potete trovarla su YouTube e su Instagram cercando Before the Glow. Questo è 1983, io sono Stefano Eliamo, Before the Glow, a presto.

0: Beh, era così già 60 anni fa, non si costruivano più le case, cioè non si costruivano le case e non si lasciava l'erba. E abbiamo il capitano, buongiorno capitano.
1: Siamo arrivati a venerdì e noi siamo presenti.
0: E salutiamo invece Gina.
2: E buongiorno a tutti voi. Qui nuvole e tempeste in corso.
0: Ah, tempeste di pluviali?
2: Esatto.
0: Ah, quindi venerdì è... Invece no, Milano. Milano ieri.
2: Splende il sole.
0: Bella giornata ieri, non caldissima, bella giornata anche penso oggi, ancora non piove.
2: Bene, bene, bene.
0: Si dice che faccia caldo, però domani già più caldo, caldo estivo domani. E quando è caldo estivo è a Milano, insomma, fa troppo caldo. Allora, capitano, fa caldo?
1: No, dai, abbiamo le conti meteo a favore, Gina ce le ha contro, ma che fa?
0: Gina ce le ha contro. Avremo il nostro Dennis, come abbiamo in ascolto la nostra amica Claudia da Bologna, non può intervenire perché ha ospiti, quindi insomma se si mette a parlare sveglia qualcuno, quindi comunque sappiamo che è in ascolto, salutiamo Claudia di Bologna. Che ci ascolta con Radio Nova, che in FM, in DAB. Un applauso a Claudio da Bologna.
2: Ciao Claudio, ciao.
0: Ecco, allora sono le 5 e 5:16:56, avremo tempo fino alle 6 per stare insieme, dopodiché alle 6:02:03 andrà in onda la replica della trasmissione che abbiamo fatto in diretta mercoledì sera 20 di sera con Marco Roma e con Mirko Faro, un attore di Suburra. Tu conosci le fiction, queste fiction
2: di nome, ma non riesco a seguirle perché ho tanta roba da fare e quindi io non riesco a vedere tanta TV, però ne sento parlare, insomma.
0: Sì, io TV proprio, a parte chi l'ha visto che lo guarda e mi ci addormento, non ne seguo altre cose in TV, qualche telegiornale.
2: In questo periodo dell'anno poi non ne parliamo, perché tra scrutini, esami, saggi di fine anno, siamo super oberati di lavoro e quindi non c'è tempo per la TV.
0: Ma il saggio di fine anno li hanno fatti da te ancora, no?
2: Sì, quelli della scuola l'abbiamo finiti, adesso resta quello di Incanto, che è l'associazione musicale che ho fondato circa, anzi esattamente 20 anni fa, perché quest'anno festeggiamo 20 anni. Lo faremo il 26 giugno.
0: Che...
1: la scuola è chiusa.
0: Sì, la scuola sì.
2: No, la scuola no, non ancora, stiamo facendo gli esami. Abbiamo finito le lezioni, ma proprio stamattina cominciamo lo scritto d'italiano qui da noi.
0: Ah, si fa oggi lo scritto d'italiano?
2: Eh sì, stamattina.
0: Ah, non, io pensavo ieri. Perché...
1: Qual è il tema?
0: Non lo so.
2: Beh, i temi saranno sorteggiati, ci sono proposte.
1: Ah,
2: ci sono tre proposte, poi saranno sorteggiati. Sì, ci sarà la prova ovviamente, quella legata agli autori studiati di antologia, poi ci sarà il tema libero e poi sicuramente un testo più facilitato per i ragazzi.
0: Ma la scuola
2: più difficoltà, che
0: la scuola
2: di solito
0: media...
2: un testo di comprensione con delle domande.
0: Quindi la scuola media, oggi partite con un tema che non vi viene dato dal ministero, siete voi che
2: no, sono quelli no, di no, maturità che... noi. Le scuole medie decidiamo noi, c'è cioè, su proposta dei docenti di italiano si portano di solito si completano tre buste, delle quali viene sorteggiata una da un ragazzo o da una ragazza all'ingresso stamattina, e ogni busta contiene...
0: Ma vale per tutta la scuola o ogni classe?
2: Sì, per tutta la scuola.
0: Ah. Quindi
2: tre tipologie di tema.
0: Una mano bendata
2: Esatto.
0: Sorteggerà
2: le sorti di tutti.
0: Ecco qua.
2: Deciderà le sorti di tutti.
0: Allora, venerdì prossimo diremo qual era il tema. Così.
2: Esatto. Esatto.
0: Perché poi venerdì prossimo già è finito l'esame oppure ancora.
2: Sono finiti gli iscritti venerdì prossimo. Perché lunedì e martedì poi facciamo lingua e matematica. Poi faremo la ratifica degli iscritti. E poi lunedì prossimo, il 22, credo che sia. Sì, 22 cominciano gli orali e quindi finiremo proprio alla fine di giugno.
0: È più esteso, io ricordo i tempi che si faceva. Si faceva
2: un po' come le scuole superiori, dai, si finisce di solito, si finisce la prima settimana di luglio, seconda settimana di luglio per loro, noi finiamo un po' prima, fine di giugno, ma insomma c'è ancora da lavorare. C'è da mettere, da fare tutte le riunioni, la preliminare, la plenaria, il collegio dei docenti di chiusura dell'anno scolastico. Insomma, si finisce il 30 giugno.
0: Abbiamo in linea Claudia di Bologna, che forse può parlare. Un attimo, la sentiamo prima. Pronto, Claudia, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Ti ringrazio per l'attenzione. Ti ho mandato un sms.
0: Sì. Sì, sì, infatti. Va bene, d'accordo. Sì, sì, sì, l'abbiamo letto già, ti abbiamo già salutato adesso poco fa. Ecco.
3: E adesso mi ero allontanata per poter, perché il telefono è sempre quello. Allora, per poter parlare con te, mi ho interrotto la linea per poter.
0: Ah, allora ti posso mettere in diretta?
3: No, mi sono
0: attorno. Ah, ecco. Va bene, comunque c'è la Claudia di Bologna che ci saluta. Grazie Claudia.
1: Ciao Bologna.
0: Ciao. Dice che non possiamo metterlo in diretta perché ha a casa. C'ha la figlia e quindi non può.
1: No,
0: è andata un po' lontana per parlarci brevemente e mandarci ancora un saluto.
1: È salita sulla torre degli Asinelli.
0: Allora ragazzi, parleremo degli esami la prossima settimana, poi gli esami non finiscono mai, ogni giorno è un esame. E oggi il primo brano che scegliamo qual è?
2: Quale sarà? Oggi scegliamo, avevo detto di stare un po' su delle musiche di qualche anno fa, ho pensato che ci vorrebbe per cominciare questo weekend una bella overdose d'amore.
0: Ah, quella di Zucchero.
2: Sì, dai.
0: Overdose d'amore, Zucchero.
2: Ce l'abbiamo?
1: Sì. Io fornisco l'insulina.
2: Ecco, bravo.
0: Ce la dovremmo avere. Sì, c'è. Inizia un po' in crescendo. E questa è quella dall'Ive.
1: Sale la glicemia
0: 320 19 78 490 320 19 78 490.
1: Chiamate Roma, vi attende.
0: Sì,

0: Qua non è un matrimonio, erano le 13 ragioni che ci sono partite, perché io stavo preparando il...
1: Ti sei distratto, Giuseppe, ti sei distratto.
0: No, no, è che stavo preparando il messaggio di Dennis e tra l'altro con questo iPhone nuovo mi stava partendo la chiamata video a quest'ora.
1: Eccolo.
0: Quindi stavo facendo il danno, speravo di non aver disturbato.
2: Chi stavi chiamando? Chi stavi chiamando? Chi
0: Dennis, il nostro amico Dennis che ci ha mandato il messaggio e noi lo stavamo... lo stavo chiamando.
2: La volevi vedere dal vivo
0: a Dennis? No, no, no, no.
3: Oggi intestazione.
0: Allora, abbiamo la chiamata quasi.
3: Messaggio vocale.
0: Ecco.
3: Un minuto e 10 secondi.
2: Dennis.
0: Allora, sentiamo il nostro Dennis.
2: Saluto a tutti. I tuoi amici di Giuseppe.
0: No, stamattina vediamo cosa dice stamattina Dennis.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
4: Eccomi, eccomi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Un salutone da Giuseppe in questa mattinata, in questo venerdì. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto. E saluto anche tutte le persone che avrai con te a dialogare in questa mattinata, dal primo all'ultimo, per non dimenticare nessuno, dato che magari ci sono qualche, sempre qualche cambiamento che magari non conosco. Li saluto tutti. Bene, bene, bene, bene. Allora, io questa mattina ti richiedo Loredana Bertè e la Luna Bussò. Sì. Bene, ringraziandoti e ringraziando bene, e niente, auguro a tutti appunto un buon fine settimana e ci risentiamo a lunedì. Ciao, ciao.

0: non te la ricanto più.
1: Come non la ricanta più? Ah, beh, lei, che io pensavo che fosse Gina che diceva non te la ricanto più, invece era la Loredana Bertè, perché era live, era come diciamo noi, era live.
2: È un brano che live rende molto, infatti diciamo che noi cantanti quando facciamo delle serate, delle cose, spesso qualche brano di Loredana Bertè lo si mette sempre in repertorio da gusto.
1: Sì, è un brano carino, ha scelto
2: ritmicamente molto coinvolgente.
3: Le porte del buio.
1: Le porte del sole.
3: Dal buio.
1: Buio, era una bussa. Alle porte del buio.
3: Alla luna busto, alle porte del notte, Giuseppe, a luna esce notte.
1: Ah, vabbè. Oh. Io penso che bussasse alla porta del sole, perché ci esci sole.
3: La luna esce e bussa alla porta, perché è buio, no? Bussa è uscita di notte, la luna esce di notte.
1: Vabbè, esce di notte.
3: Non è come te che esce di giorno, capito? Esce di notte.
1: Esce di notte la luna.
3: Tu sei lunatico o sei solare? Come sei tu?
1: Nessuno dei due, né lunatico né solare. Dobbiamo dire a proposito.
3: Devi dire io sono stellare.
1: Stellare, che vuol dire tutte e due.
3: È una cometa.
1: 5:35. Tra 20 minuti avremo l'ora tripla, ma vogliamo dire quanto è durata l'ora tripla della settimana scorsa, Gina?
2: 40 secondi. Non l'abbiamo misurata.
1: Non 40, 37 forse, però siamo lì, insomma.
2: Però ci sono andata vicinissima. È stata una bellissima performance, nonostante controllata per l'ora. Incerta del mattino.
3: Giuseppe giunge leve, questa volta non vuole aggiungere, non vuole fare niente.
1: Come non vuole?
2: Mo vediamo stamattina. Io sono al mattino presto, sono sempre imprevedibile.
1: La mattina presto.
3: 2 gradi in meno, 5 gradi in meno, wow, 2 mi secondi in più.
1: Beh, dipende i vari termometri. Alexa è generosa, in genere fa qualche grado in più.
3: Chiediamoci qualcosa di bonifico. Alexa, mi dai un bonifico?
1: Sì, ma Alexa faceva.
2: Anch'io lo voglio.
3: È generosa.
2: Sì, dai, che devo lavorare a delle nuove produzioni.
3: Allora, cominciamo il mondiale, Giuseppe. Tu non partecipi al mondiale.
1: Ma iniziato il mondiale, come è finita la prima
2: parte? Come facciamo a ritornare in gioco noi italiani in questi mondiali? Non si può 12 anni che non facciamo un mondiale. Gabriele è disperato, Gabriele mio figlio è disperato, perché dice: mamma, io non ho mai visto un mondiale. Hai ragione.
1: Non ho mai visto un mondiale perché
3: noi abbiamo vinto gli europei under 17, che ce ne frega.
1: Ecco, comunque ieri sera ha giocato Messico Sudafrica. Come è finita?
3: È finita a Tortillas.
1: Come a Tortillas?
2: Perché hanno vinto i messicani.
1: Hanno vinto.
3: Non so.
1: Quanto è finita?
3: Alexa, chi ha vinto la prima partita del mondiale 2026?
1: Non se te lo dice.
3: L'Italia non partecipa.
1: Vabbè. Cioè, ha girato il dito nella piaga, allora praticamente.
3: Alessia, il mondiale l'Italia non partecipa, non mi interessa.
1: Ah, così ha detto. Mi pare che abbia vinto il Messico 2-0. Forse Google ce lo dice di più.
3: No, perché ce n'è. Ha segnato Maradona.
1: Se è morto Maradona, cioè dall'aldilà.
3: È morto Maradona.
1: Maradona è morto.
3: No, io pensavo che giocava ancora. Non gioca più.
1: No, Maradona ormai non.
3: Io pensavo che giocava con Pelé.
1: Adesso giocano insieme in cielo. Giocano. Fanno.
3: Ci sarà il pallone, chissà.
1: Ma dicono che c'è tutto in cielo.
2: Ma voglia, c'è tutto. Lì non manca niente.
3: In paradiso si gioca senza arbitro.
1: Ah, sì, perché in paradiso.
2: Sono già tutti corretti
1: senza. Però mi pare sono state messe delle regole un po' particolari a questi campionati del mondo. Mi pare che
3: segni il gol deve dare 100 euro.
1: No. No, non si può perdere molto tempo quando si tira il calcio d'angolo.
3: No, no, gli orologi non si portano allo stadio.
1: E come si vuole?
3: Non si perde tempo senza orologi. Quando si scocciano si fermano. No. Non si deve perdere tempo.
1: Mi pare che non più di 8 secondi per i rinvii, per i calci.
3: Sì, poi fai, cioè, l'ora tripla a metà del primo tempo.
1: Allora, c'hanno l'ora del.
3: Sì. Hanno l'ora di siesta, quelli stanno in Messico, fanno la siesta.
1: No, hanno messo poi proprio dei cool breaking, dice, per il caldo.
3: No,
1: in modo che le televisioni e le radio mandano le pubblicità.
3: Sì. Tutti al mare, tutti con i costumi.
1: Tutti a metà del. A metà del tempo,
3: i brasiliani hanno votato a favore.
1: Sì. A metà del tempo fanno questa pausa in modo che nelle televisioni mandano pure le pubblicità.
3: Arriva la Pausini che canta.
1: No, la Pausini ieri sera ha cantato
2: Pausini. Che canta l'inno messicano.
3: Ha detto Trump: non vi preoccupate, noi controlleremo tutti.
1: Infatti, gli iraniani. Un arbitro l'hanno fatto tornare indietro, un arbitro, non ricordo che.
3: Detto l'importante è che si mettono le stelle, le nostre
1: stelle e strisce. Allora Gina, scegliamo un brano?
2: Scegliamo un brano? Vogliamo passare anche uno mio? Ti va?
1: Se fai la fatica di svegliarti, almeno un brano lo passiamo.
2: Dai. Allora stamattina lanciamo marcio ancora per un po', perché fra qualche settimana uscirà il mio nuovo singolo e quindi lasciamo ancora un po' di spazio a chi non l'ha ancora ascoltato. Signori e signori, di Gina Palmieri, Marcio.
1: Ma io ancora non l'ho trovato,
3: Il nuovo brano. Eccolo. Si intitola Fragole di Puglia.
1: Ah, quindi già, tu sai già il brano nuovo di Gina?
2: Ma no, non si chiamerà così.
3: Non si chiama
2: Ma il capitano mi prende in giro.
1: Fragole di Puglia. Però Fragole di Puglia potrebbe essere un brano nuovo che puoi scrivere.
3: Fragole di mare,
2: sì, forse sì.
1: E allora invece andiamo con Marcio. Marcio è pronto, eccolo qua.
3: Marcio di mare.
1: Marcio, no, che Marcio?

0: Diciamo che Giuseppe andare in Puglia il treno non va, ma come è stato fatto? Com'è?
1: Come mai non si può venire in Puglia?
0: Com'è? Che è successo? Ci sono
2: ma da quando? Da quando? Perché l'avevano ripristinato già da tanto.
0: No, c'è fino stato... al 30 giugno c'è quell'interruzione fra Cancello, non so dove, là Caserta, Cancello.
1: Ma sì, da Roma, però dall'altra parte dall'Adriatico.
2: No, dall'Adriatico funziona. Dove c'è stato qualche. Perché noi siamo stati bloccati ad aprile, siamo stati bloccati all'altezza più o meno di Vasto Montenero, che c'era una frana importante. Sì, davvero siamo stati divisi in due.
1: Sì, però poi adesso è stata riparata nel giro di 3-4 giorni.
2: Risolto, sì.
0: C'è l'interruzione da Roma.
2: Sull'altro versante non sono informata, perché i romani
1: vanno a Pescara e poi tornano indietro i romani.
2: Esatto, fanno via l'Aquila, faranno via l'Aquila.
0: Se è meglio se arriva prima in America che in Puglia, non so perché, ma
2: questo è il disastro tutto italiano.
1: Che se arriva prima in
2: Puglia.
0: Ma non so. La vogliono boicottare secondo me quest'anno questa Puglia, chissà.
2: Ma perché la Puglia è troppo bella, si sta troppo bene, allora tutti vogliono venire in vacanza qui perché bella, si mangia bene, perché siete
0: hanno detto siccome siete troppo belle lasciamoli i vegetali fra di loro,
2: capito, ci vorrebbero boicottare, ma noi non ci arrendiamo, tanto siamo sicuri
1: che il popolo viene.
2: Sicuramente io anche ho
0: tanti persone con i miei bimbi,
2: posso testimoniare che la gente ci ama e ci viene a trovare
1: con il gobbone.
2: Noi col gomone li portiamo ad Alesina, col gomone li portiamo alle isole Tremiti, quindi
1: vabbè, comunque c'è sempre un modo per poter venire in Puglia.
0: Assolutamente sì, un tavoliere si mangia sempre.
1: Beh, un tagliere, non un tavoliere.
2: E si mangia anche bene, molto bene.
0: Cioè, sai cosa ho preparato io oggi? Cosa mangio io?
1: Che mangi oggi? Sentiamo, tu che sei a dieta.
0: Vediamo se vi dico una cosa, vediamo se lo conoscete, il tapenade.
1: Tapenade.
2: Tapenade? Cos'è? Ma non lo conosco.
0: Cos'è? Ma come facciamo? Io faccio solo piatti di mare. Questo è il tapenade.
1: Tapenade cos'è?
0: È una specialità marsigliese di Marsiglia.
1: E che c'è dentro? Sentiamo.
0: Olive nere.
1: Sì.
0: 3-4 acciughe.
1: Sì.
0: Un piccolo spicchio d'aglio. Olio di olivo. E si frulla tutto.
2: Buono.
0: Quindi è una specie di patè di olive, si chiama tapenade, è una specialità marsigliese che devo mangiare la prima volta. Di solito io, siccome noi siamo a dieta e oggi siamo, siccome siamo finalmente a peso normo peso,
1: ecco.
0: Però abbiamo ancora il giravita, che è 107, e per un uomo con le mie caratteristiche non deve arrivare a 100.
1: Quindi 7 centimetri ancora.
0: 7 centimetri, però ci sono dei pensieri contrastanti. Ma io sposo il pensiero dei 100.
1: Tu sposi, ho capito.
0: E allora questo, diciamo, patè di olive, chiamiamolo un po' all'italiano, questo per. E lo metto sulle verdure grigliate.
1: Buono.
0: E perché il pane è carboidrato, io non vado d'accordo
1: con i carbo. Tu non vai
0: con i carbo, non vado d'accordo. Allora mi sono fatto questo patè, che è una cosa proteica, no? Le olive sono proteiche, olio, no?
2: E anche le acciughe, certo.
0: Ma non è che mi piacciono.
1: C'ha l'omega 3.
0: Ho fatto questa cosa quando c'è il frullatore, ho frullato tutto, è buono.
1: Buono. Bene, e invece la torta di stamattina com'è?
2: Io?
0: Stamattina
2: no, ho fatto un plum cake allo yogurt bicolore, quindi alla cioccolata.

0: piatto fondente vaniglia, buonissimo, e poi della crostata con i mirtilli, una crostata di mirtilli. Questo offro stamattina la mia struttura, ovviamente ci faccio colazione anch'io,
1: certo, sì.
0: Insieme al mio kefir, che bevo tutte le mattine con un po' di semi di lino e un po' di semi di chia.
2: Di
0: e quindi anche noi,
2: ecco,
0: cerchiamo di prevenire o comunque di star bene, di non mangiare tanto, di mangiare sano.
1: Vuole sapere che semi, come li metti sti semi?
2: Come li metti i semi di lino?
0: Allora fai, io appena mi sveglio metto dentro un po' di kefir, quello liquido. Quello liquido ci metto dentro un paio di cucchiai di tra chia e semi di lino, e i semi di lino li trito un po', però ce li ho tritati già in frigo, così sono già pronti e rilasciano più facilmente le loro proprietà. E ci rilascio 5 minuti, il tempo che insomma mi preparo anche il caffè o qualcosa da bere.
1: Il lino tritato. Bene, allora.
2: No, esatto. Non tritare perché sennò no. L'intestino non li prende, non riesce.
0: Non li prende, bravissimo. E quindi dopo li lascio 5 minuti e poi ci aggiungo un po' di yogurt, di kefir colato, che è un pochino più denso, e un paio di cucchiai, ci metto un po' di mirtilli e basta, e poi me lo mangio insieme. Se ho fatto dei dolci per i bambini, di solito mangio un pezzettino di dolce mio, perché sono buoni, sono proteici, quindi c'è un pezzettino piccolo, altrimenti ci aggiungo dell'avena, della granula di avena, che faccio sempre io.
1: Ecco, diceva il capitano prima di mandare un brano,
2: ma devi inventare un bungic Marta, che bungic Marta lo mette il nome Marta, canti anche le canzoni ai tuoi ospiti.
1: Ah, devi inventare un plum cake,
2: porta tuo. Il bungic Marcia.
1: No, problema marcia. No, dai.
2: No, marcio, che marcia, che cammina, che marcia, no? Ah. Fai un bel big proteico, ci metti
1: i semi di lino.
2: No, no, come si chiama? I semi, vari noci, mandorle, cose. Lo fa proteico.
1: Tutti tritati.
2: Un bello yogurt greco, mischia un po'.
0: Sì, anche io ce lo metto dentro. Il mio plum cake è molto proteico. Io ci metto le uova, ci metto lo yogurt, quindi ci metto l'olio di semi di vinaccioli. Insomma, è ben strutturato, perché anche io mangio molto proteico.
1: Bene, prossimo
0: brano. Nella nostra età bisogna accelerare il metabolismo.
1: Prossimo brano. Prima di
2: brano abbiamo messo.
1: Aspetta, che ora mi sa che è quasi l'ora tripla. 5:54. Quindi cioè, se mandiamo il prossimo brano, sforiamo. Ormai un minuto ce l'abbiamo. Andiamo con l'ora tripla. Facciamo l'ora tripla.
0: Vai.
1: Aspetta, che cerco il pianoforte.
2: Questa volta cronometro. Allora, questa volta cronometro.
1: Questa volta cronometri.
0: Vediamo un po'.
1: A parte che noi possiamo guardare sempre la registrazione, vai.

0: l'ora tripla di Gina Palmieri, via Disabili International Radio. Vediamo quanto dura la I che il capitano.
1: In onore dei mondiali di calcio.
0: Beh, stamattina è stato un po'
2: no, stamattina sono scompata.
1: Stamattina come il mondiale italiano, alla prossima.
2: È stato... Bravo, cancella, non lo dire.
0: È stato un po' una bomba.
1: No, io mi stavo pensando a Bunghecco.
0: Non l'hai commentato, sarà un 20.
2: Mi hai preso la sprovvista, perché stavo pensando a cosa mandare e invece mi hai fatto fare.
1: Diciamo che è stata la metà, diciamo che la metà dell'altra volta.
0: Sì, una
1: impegnata la metà per gli scutrini.
0: Sì.
2: Bravo. No, poi toppi il pranzo in questi giorni tra le terze che allora ci salutano e i colleghi che vanno in pensione. È tutto un mangiare.
1: La marcia non riuscita, sì. Metteremo. Non voglio mica la luna.
0: Non vuoi mica la luna per i ragazzi?
1: Allora. Risponderemo a Dennis con la luna nostra.
0: Ah, quella anziché la luna, ecco. Bussò.
2: Non voglio mica la luna, la cantavo sempre quando ero bambina. Sì, vai.
1: Cosa vogliamo noi?
0: La luna.
1: No, un immobonino.
0: Ah, sempre la luna.
1: C'è uno che dice un immobonino. Tu lo conosci? 5,
0: 56, 8 secondi. Sì, conosco una persona.
1: Ma però l'Iban non lo conosciamo, non lo facciamo fino a... Lo sai? L'ho portato a prendere un caffè.
0: Oh, ma ieri abbiamo scoperto che le persone che hanno bisogno di soldi, che questa è una cosa nuova, cara Gina, noi per scherzo abbiamo detto: guarda, ma noi non abbiamo spiccioli. La signora ha detto: ma no, ma io c'ho anche il bancomat, voi potete mi faccio.
1: Ieri l'ho portato a prendere un caffè nella caffetteria di un famoso hotel di Milano 4 stelle che non cadono. Allora ci siamo seduti su questi divanetti fuori là, è passata una signorina di colore
0: che ha detto
1: e vedeva dei libri e voleva delle offerte. Ha detto: guarda, ma noi non ci abbiamo soldi, non abbiamo il bancomat, qual è il problema?
0: Ha detto: ti ho fatto il
2: bancomat. Ti ha sistemato, visto?
0: Sì.
2: E ti ha sistemato.
0: Ormai.
1: No, noi soldi non li diamo. Se vuoi un caffè, te lo offriamo. Oh, quando sei seduto, ti abbiamo il caffè.
0: Ho l'offerta.
2: Tu gliel'hai offerto e l'ha preso. Mi sembra giusto.
1: Io ho detto, ma il
2: caffè non ti dice mai.
1: Ricordati, no, ma questa la vediamo sempre. Perché io sono sempre stesso, no? Allora, cioè, ma ricordati, al prossimo caffè fa male fra 20 giorni.
0: Sì, non venire tutti i giorni a prendere il caffè.
1: Un caffè fa male fra 20 giorni, sta bene, va bene. Ho detto: ma tu non ho capito, ma poi dobbiamo offrirti noi il caffè, ma non ce l'hai un marito?
0: Ecco. Ha detto no.
1: No. Ha detto: ah, allora lo fai una cosa. Io invece ti offro il caffè, la prossima volta vieni, ti offro una pizza, andiamo a mangiare.
0: È scappata all'odore della pizza. Non è voluto essere più invitata alla pizza, cara Gina. Bene, ragazzi, no, abbiamo tra un po' da mandare allora la replica di Mirko Bussò. Faro, sì, però no, la luna Bussò, non voglio mica la luna.
1: Non voglio
2: ci sta tutta, ci sta tutta.
1: Dopo la luna vogliamo Bussò, abbiamo la luna che
0: no,
1: vogliamo la luna. Noi siamo.
0: Non voglio mica la luna.
2: Fiordaliso.
1: Fiordaliso, ma è un 70 anni.
2: Non si vede più tanto. Però a me non dispiace. No, una bella
1: cosa. Alla festa patronale di Piano di Sorrento è andata a cantare lei.
2: Dai, vieni, c'è ancora.
1: Giuseppe sta cercando la luna. Giuseppe, nel pozzo devi trovarla, vai nel pozzo.
0: Sai che non
2: chi cerca trova, chi cerca trova.
1: Non prendi questa luna proteica.
0: Non me la dà sta. Non voglio, sai che non me la dà.
1: Scattare la luna, manca la luna.
0: Non mi dà la luna stamattina, vabbè.
1: La luna in un pozzo, la luna in un pozzo.
0: Boh, che ne so, stamattina il software non...
2: Vai, ritenta.
0: No, ma è il software vocale che sente male.
1: Ragazzi, allora vediamo un'altra notizia, diciamo, di spiagge. È un chilo di ghiaccia, dovete andare in deficit di 7000 calorie settimanali.
2: Oh, perbacco. Di quante, ripeti, scusa?
1: 7000 calorie
2: in deficit per poter dimagrire?
1: Per perdere un chilo di grasso devi andare in deficit di 7000 calorie, ma a settimana però, no?
2: Troppe,
1: cioè, poco però, come no? Si fa? Tu come si fa? È semplice, per esempio, tu diciamo che il tuo organismo dovrebbe avere 2000 calorie al giorno. Per arrivare a
2: prendere solo 1000.
1: Più o meno 1000. Però per esempio tu che fai 45 minuti di bicicletta a passo normale sono sulle 400-450 di calorie. Cioè, tu ti fai due sessioni e vai in deficit. Se vuoi mangiare, se vuoi mangiare te lo devi rubare anche dal tubo. Cioè, in poche parole, oppure fate attività di andare in deficit. Però capito quant'è un chilo? 7000 calorie,
2: Tante, mamma mia.
1: Vabbè, puoi fare anche di meno, per esempio se fai solo 45 minuti di biciclette sarebbe 0,3 kg. Il quinto della settimana, Giuseppe, quante calorie deve andare in deficit per tornare normopeso?
0: Ah, non lo so, io sto cercando, non voglio mica la luna, che me ne davano una nuova tipo e quindi l'ho saltata.
1: Giuseppe, ma metti una canzone che vuoi tu, dai, libera scelta, non perdere tempo, dai.
0: No, ma andiamo, non voglio mica la luna, anche perché poi la registrazione dura 22 minuti e quindi dobbiamo scappare. Eccola qui, sì, non voglio mica la luna. Ciao Gina, ciao capitano.
2: Ciao a tutti, buona settimana a tutti. Un abbraccio agli ascoltatori, un abbraccio a voi.
0: A venerdì prossimo. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: 20 di sera, eccoci qua. Siamo in diretta 20 di sera e abbiamo il nostro Marco. Marco.
1: Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Saluto un grande attore che abbiamo.
0: Sì.
1: Buonasera, protagonista. Un grande campione è Mirko Faro.
0: Eccolo qua, ciao Mirko.
2: Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera.
0: Bene, sono 20 di sera e noi ricordiamo anche il numero di telefono se qualcuno volesse porre delle domande a Mirko Faro, 320 19 78 490, 320 19 78 490. E allora, caro caro Marco e caro Mirko, insomma, Marco e Mirko, insomma, basta cambiare una lettera, Mirko e Marco. tutti bene? Tutto bene?
2: Tutto bene, molto bene, grazie.
0: Bene, allora iniziamo con qualche. Abbiamo in sottofondo We Are the Champions, perché giustamente tu sei un campione, come al solito, campione del mercoledì sera, di 20 di sera, perché sono le 20 e perché andiamo in onda fino alle 20 e 20, quindi 20 di sera. Marco, a te il microfono.
1: Ok, allora, caro, buonasera, grazie di aver accettato il mio invito in diretta nazionale, oh, 100 Radio.
2: Grazie. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a te.
1: Allora, io sono felice perché sei, penso, tra gli ospiti che abbiamo avuto tutti i mercoledì sera, sei tra quelli più famosi, quindi sei un grande attore e ti faccio i complimenti per tutto quello che hai fatto fino adesso.
2: Grazie, grazie mille.
0: Allora, grazie. Allora facciamo un applauso.
1: La musica deve essere abbastanza.
0: Sì, è abbassata.
1: No, c'è la musica un po' alta, si sente tutto. Ok, perfetto.
0: Perfetto, intanto voi parlate che io vado a filtrare una telefonata.
1: Ok, perfetto. Allora, questa sera chi vuole chiamare per salutare Mirko Faro, siamo in diretta nazionale, può salutarci. Allora, scaldiamo intanto la tua poltrona questa sera. È bella averti qua con me. Sono veramente felice e fiero che sei con me in diretta nazionale. Voglio sapere da te, come prima domanda, da quando hai sentito questa vocazione da attore? Da bambino o dopo?
2: Guarda, da bambino già sapevo che comunque ero attratto dal cinema, dal mondo dello spettacolo e tutto. Poi però diciamo che ho dovuto iniziare a lavorare molto presto, a 14 anni, e quindi diciamo che quel sogno l'ho un po' messo da parte fino all'età di 30 anni. Poi, anche perché poi mi ero fidanzato, a 18 anni, sono stato fidanzato, sai, i primi amori, queste cose qua, gelosie, eccetera, eccetera. Poi dopo è finita questa storia d'amore a 30 anni, ho iniziato a dedicarmi al teatro per 5 anni, e poi
0: pronto?
2: Dopo il teatro.
0: Ragazzi, abbiamo una diretta.
3: Pronto?
0: Sì.
1: Ok, chi è?
3: Ciao, buonasera.
1: Siamo in diretta, chi è?
3: Damiano.
0: È il nostro amico Damiano. Damiano.
1: Ciao Damiano. Ciao Damiano.
3: Volevo fare i saluti a Mirko.
0: Sì.
3: Che è una grande persona, un gran personaggio. L'ho seguito molto sulla sua. Sia sulle sue storie che anche sulla sua serie.
2: Grazie.
3: Lo stimo molto come persona. È una gran bella persona.
0: Bene.
2: Grazie.
0: E allora grazie Damiano, magari chiamerà qualcun altro. Grazie, buona serata Damiano.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie. Ciao,
3: grazie a voi, buona serata.
1: Ciao, grazie. Ciao, buona serata.
0: Ecco qua, allora abbiamo sentito Damiano.
1: Allora, perfetto, possiamo, vado avanti. Allora, praticamente hai detto fino a 30 anni lì è stata la prima cosa. Qual è stata la prima cosa che hai fatto tipo in cinema?
2: Allora, ho iniziato, vabbè, dopo iniziando a fare teatro con vari spettacoli teatrali, poi le prime cose che mi sono capitate sono state Squadra Antimafia con Marco Bocci, e dove sono stato anche a Catania con qualche posa, e anche lì mi hanno ferito le gambe, e diciamo ho fatto un po' di cosine con Squadra Antimafia. Poi facevo tutte piccole figurazioni speciali con due battute, non ricordo quante ne ho fatte, perché ne ho fatte un bel po'. Però poi è successo anche, dopo tre squadre di a Carlo Verdone, l'abbiamo fatta grossa. Poi ho fatto anche con Pio Amedeo qualcosina, Amici come noi, qualche battuta, facevo il butta fuori e poi ho fatto altre cose, vabbè, su Burra tutta la serie facevo la guardia del corpo di Alessandro, e poi dopo c'è stato questo personaggio che è salito, che era Moreno, e poi ho fatto un film indipendente horror che purtroppo poi non è uscito e praticamente si è solo su YouTube, Black Secret, e poi ho fatto un altro cortometraggio con Giovanni Roviaro e ho fatto tanti, guarda, non me le ricordo tutte, però ho fatto abbastanza cose e piccole cose per arrivare poi a Suburra, dove diciamo ho fatto una cosa un po' più importante, diciamo, secondo me, secondo tutti, poi, perché comunque è stato su Netflix, vicino a attori anche abbastanza conosciuti, e quindi comunque mi ha fatto conoscere un po' di più, questo sì, questo lo devo ammettere, questo sì.
1: Allora, se volete rivedere il film di Mirko Faro, andate su YouTube e potete rivedere il film che lui è stato in produzione, questo film horror, e poi sì. non si sa mai. Ma per entrare a Suburra nel cast, cioè tu hai fatto dei provini o sei stato chiamato?
2: Io Suburra è il primo provino, diciamo, tramite un, diciamo, delle foto che avevano visto, mi hanno voluto, per la prima volta era con Sollima che mi ha voluto per dire due battute sul film Suburra, che praticamente quando dopo l'incendio sulla spiaggia Alessandro Borghi con l'Hammer scende giù al garage e dice Moreno qui, allora io già lì c'era questo ruolo di Moreno che ero io, che poi sotto di me c'erano i Scagnozzi, io gestivo la piazza di Aureliano praticamente, e lì ci siamo conosciuti con Alessandro, e poi da lì quel personaggio di Moreno era talmente importante che comunque hanno deciso di tornare indietro con la serie, dall'inizio della serie, dove Alessandro era un ragazzetto, diciamo biondo, e era, diciamo, il boss era il papà. E quindi io comunque ero la guardia del corpo del papà, poi sono diventato la sua e sono cresciuto come personaggio per arrivare a quel Moreno che si occupava poi dello spaccio di Aureliano, di Oste, di queste cose qui, capito?
0: Abbiamo una diretta, ragazzi.
4: Pronto?
0: Abbiamo una chiamata, una fanciulla. Ciao, buonasera.
4: Okay. Ciao, sono Eleonora. Ho chiamato per fare un saluto grandissimo a Mirko e dirgli che lo stimo tanto, è una grandissima e bella persona, lo seguo ovunque. Continuerò a seguirlo e spero che comunque continuerà a fare carriera.
2: Grazie di cuore. Grazie,
4: sei veramente una persona fantastica.
2: Grazie mille. Un abbraccio.
4: Figurati. Grazie. Un abbraccio anche a te.
0: Ciao Eleonora, ciao, grazie, Eleonora. Buona serata.
4: Ciao, buona serata.
0: Ed era così Eleonora. Quindi bello. Chiunque vuole sentire e dire qualcosa al nostro Mirko, Faro, può chiamare al 320 19 78 490. Ripetiamo 320 19 78 490. Sono intanto le 20,
1: okay.
0: 28, però possiamo ancora. Continuiamo il vostro discorso.
1: Allora, quanto è stato importante? Ti senti ancora Moreno dentro di te, mentre vivi la tua vita?
2: Oddio, io...
1: Ti manca Moreno?
2: Mi manca, cioè, c'è un rammarico di come sono uscito di scena, quello sì, perché per quel personaggio dove io, specialmente su Burra Eterna, volevo metterci l'anima, ci ho creduto tanto, ho fatto dei provini con Laura Muccino, è stata, secondo me, era quasi, avevo toccato quel sogno che pensavo si fosse realizzato e si stesse realizzando, però poi, ecco, quella morte così, cioè volevo uscire di scena in una morte, magari una bella morte attoriale, oppure in un'altra maniera, avrei voluto fare tutta la serie vicino a Nadia, vicino a Federica Sabatini, però, cioè, se il destino era quello di morire al terzo episodio, come hanno cambiato poi all'ultimo minuto, perché comunque io devo fare tutti e sette gli episodi, invece poi dopo qualche settimana dicono che i sceneggiatori hanno deciso che io dovevo morire, poi dovevo morire in una pozza di sangue, invece poi hanno detto che non morivo più, poi invece hanno fatto fare una morte che neanche si vede la morte, perché non si vedono gli occhi, non si vede il sangue, non si vede nulla, e quindi volevo uscire di scena dopo aver dato tanto in un'altra maniera, solo questo è il mio rammarico più forte. D'attore ti parlo,
0: un'altra diretta, sì. Ragazzi, Massimiliano
1: da Roma.
0: Ciao Massimiliano.
5: Salve, buonasera.
0: Buonasera, cosa vuoi chiedere?
5: Buonasera. Sì, innanzitutto avevo chiamato per fare i complimenti a Mirko per il personaggio di Suburra, di Moreno. Devo dire che mi è piaciuto, è stato grazie, molto realistico. Grazie. Poi, se posso, volevo fare una domanda a Marco.
1: Sì, sì, vai, tranquillo, chiedi quello che
5: la,
1: vuoi.
5: Guarda, Mirko, volevo chiederti, visto che diciamo la tua bravura, hai dei progetti futuri per nuovi film? Ti vedremo presso in TV?
2: Guarda, sono sincero, sto facendo tanti provini, ma per adesso no, per adesso non c'è niente, anche perché stanno saltando tutti i film, hanno tagliato tutti i fondi, perché il governo ha tagliato tutti i fondi, 150 milioni, quindi cioè, stiamo in una crisi pazzesca, ma anche cioè, noi attori, ma anche macchinisti, elettricisti, tutto il mondo del cinema, quindi è una crisi pazzesca che spero si sblocchi al più presto, perché veramente è una cosa inaccettabile. Poi ecco, uno si dà da fare in altre maniere, in altri lavoretti, però speri sempre di poter vivere quelle emozioni d'attore e campare di quello, però purtroppo bisogna essere anche obiettivi e portare un po' di pane a casa a fine mese, quindi
0: certo.
2: Speriamo bene.
5: L'importante, grazie. Penso che non siano personaggi come Moreno.
2: Come?
5: L'importante è che non siano i lavori che faceva Moreno del tuo personaggio.
2: No, guardi, mi piacerebbe tanto fare un poliziotto in borghese, quello sì.
5: Okay,
2: mi
5: bello. Tanto.
0: Te lo auguriamo. Allora salutiamo, grazie. Massimiliano, così vediamo,
5: grazie,
0: se qualcun altro.
5: Buon proseguimento.
0: Grazie caro.
1: Ciao Massimiliano, grazie.
2: Ciao caro, grazie. Ciao.
1: Ciao, perfetto. Proseguiamo.
0: 320 okay. 19 78 490 320 19 78 490 il nostro Mirko Faro con noi, questo grande attore che ha deciso di essere stasera con noi fino alle 20:20.
1: Continuate. Io ho ascoltato praticamente, ho rivisto le scene dove tu hai recitato, ma l'ho riviste varie volte con la cosa comunque di pubblicizzare per radio la tua intervista. Io ti ho rivisto. A me piaci molto come attore, come reciti, e veramente sei veramente bravo. Ho notato una spontaneità, non sembra che tu recitavi, ma era come se tu sei così nella tua vita. Mi sbaglio? Sei spontaneo così?
2: Guarda, ho messo molto del... Io sono gigante buono, quindi ho messo molto la mia emotività, anche perché il personaggio aveva sempre una sorta di malinconia, diciamo, rispetto a Aureliano, che non c'era più, che comunque un qualcosa mancava, che stava sfuggendo di mano la situazione di Ostia, quindi comunque aveva una sorta di protezione nei confronti di Nadia, e io sono, sì, l'ho vissuta abbastanza profondamente come cosa, e cercavo di renderla più vera possibile. E spero, da come mi hanno detto tante persone, che è arrivata molto, e quindi sono contento di questo, perché comunque è una cosa bella quando ti dicono mamma mia, ma perché sei morto, perché no, tu devi continuare a ripetere proprio bravo, quelle sono cose che io, cioè, mi riempiono il cuore e mi dicono no cavolo, allora vedi le mie emozioni, perché il sogno mio è, sono uno che mi emoziono, sono emotivo, quindi le mie emozioni le vorrei trasmettere, quello è il sogno mio, di trasmettere le emozioni attraverso un racconto e che le provino le persone. Però purtroppo delle volte si arriva, delle volte no. In Suburra penso di essere arrivato come emozioni, capito? Questo.
1: Ma quanto ti ha aiutato nella tua vita a essere gigante buono? Hai fatto il buttafuori di Alessandro Borghi, anche grazie alla tua stazza comunque fisica imponente, no?
2: Sì.
1: Nella vita quanto ti ha aiutato essere così comunque fisicamente?
2: Guarda, io sono sincero, io adesso sono anche dimagrito proprio per cercare di entrare in vari personaggi diversi, ho perso 20 kg, ma comunque io sono una persona che faccio la sicurezza nei locali la notte.
0: Okay. Come hai fatto a dimagrire? Perché anch'io devo dimagrire.
2: Perché se no io sono 1,90 m, 120 kg. Prima ero 120 kg, adesso sono 102, 103. E diciamo che comunque ho lavorato molto per cercare di interpretare anche personaggi che non siano, perché essendo talmente grosso, muscoloso, è normale che ti fanno fare il cattivo. Quindi se cerchi di essere un pochettino definito, un po' più longilineo, puoi fare anche un qualcosina di diverso, capito? Ma comunque il mio fisico è quello, perché faccio la sicurezza nei locali la notte, e quindi comunque il fisico è quello. Adesso io mi arrangio, ecco, con la sicurezza nei locali, ogni tanto faccio anche altre cose. Io poi sono un parrucchiere, perché io ho fatto per 27 anni il parrucchiere, sono 2-3 anni che non lo faccio più per problemi, per altri tipi di problemi, ma io sono stato sempre un parrucchiere, barbiere, quindi io comunque ho una forma d'arte dentro, l'ho sempre fatto, mi piace proprio, mi l'arte. Piace tutto quello che è, sì, l'arte, la bellezza, le emozioni, la sensibilità, mi piace tutte queste cose qua. E quindi comunque purtroppo ho cambiato, ecco, al lavoro, perché per problemi di sia di schiena eccetera eccetera, e quindi adesso sto facendo tutt'altro. Però dentro di me c'è sempre questo sogno che non lo mollo fino all'ultimo, e speriamo che non arrivi quel giorno, spero che non arrivi mai, di dire no, per forza devo prendere il posto fisso e lasciar perdere tutto questo sogno.
1: Ma io faccio un annuncio a tutti i registi, al mondo dello spettacolo, che questa sera e da domani ascolteranno, da venerdì ascolteranno la tua intervista.
0: Guardate,
1: di chiamare questo gigante buono e riportatelo dove era all'apice del successo, perché lui è stato un attore protagonista a fianco a Alessandro Borghi in Suburra, e lui merita di ritornare lì in vetta come lo è stato, perché lui recita benissimo ed è bravissimo, non perché oggi è in diretta con noi, ma veramente bravo. Quindi spero che dopo questa sera
0: qualcuno
1: anche attraverso di noi qualcuno si sbloccherà questa cosa, perché io te lo auguro, te lo meriti.
2: Io comunque vi ringrazio dell'opportunità di tutto, perché non è facile trovare persone che ti fanno parlare, ti fanno esprimere, dire che pensi veramente.
0: Del resto hai proprio espresso quello che è in questo momento il cinema, ma che è anche il mondo della canzone, se vogliamo, che anche lì è diventato anche lì un caos.
2: Bravissimo, ecco. Ma
0: ed è proprio un momento tutto. In cui il governo, anziché pensare a dare da poter lavorare queste persone dello spettacolo, pensa solamente a quelli che sono già super dotati, super miliardati, e gli dà di più, e invece le altre persone che vogliono lavorare onestamente, anche con delle parti e delle cose, invece a loro dà di meno, cioè le famose fasce.
2: Voglio dire solamente che comunque è arte, e l'arte va sostenuta, specialmente dal governo e da chi sia. Invece in questo momento viene proprio messa all'ultimo, quasi all'ultimo posto, quindi deve essere sostenuta, deve essere finanziata, perché non ci scordiamo che il cinema italiano è il cinema italiano, cioè poi gli americani sì, ma il cinema italiano è il cinema italiano, è la storia, quindi
1: noi abbiamo la storia,
2: non far morire la storia. Questo
1: allora dice. Noi da stasera ti posso dare una certezza, che noi come radio nazionale noi non ti abbandoniamo. Quindi non è perché sei venuto ed è finita stasera non finisce, stasera c'è l'inizio della tua vita con noi.
0: Tornerai.
1: E quindi tornerai con noi in radio, gli faremo un'altra intervista nazionale, e la farai insieme anche altri attori, ti farò conoscere altri ospiti, la farai insieme ad altri attori famosi, dove potrai comunque conoscerti e collaborare con loro, perché attraverso anche questa collaborazione, questa unione fa la forza, e
2: ce la faremo.
1: Se sei attaccato al nostro treno, vedrai che questo treno non si ferma.
0: Cercheremo di andare avanti.
2: Grazie di voi,
0: ancora
2: grazie
0: di voi. Solo un paio di domande, Marco, perché siamo già alle 20:18.
1: Allora, un paio di domande. Allora, prima dei saluti, io
0: 20
1: che dire, 8. Ho detto tutto. Voglio dirti che ti auguro che dopo questa sera ti chiamerà un regista anche attraverso di noi. Può chiamare me, io chiamo te. Ti collegheremo con altri attori. E spero che dopo questa sera tu avrai un successo. Tornerai come prima, io penso che ce la farai. Io ti lascio a te il microfono per i saluti. Mirko, se vuoi salutarci.
2: Ok. Sì, grazie. Sì. Io saluto tutti, vi ringrazio dal profondo del cuore, e spero, ecco, che ci risentiremo presto per confrontarci. E vi mando un bacio e un abbraccio forte forte a tutti e a tutti quelli che stanno sentendo la trasmissione, ok?
0: Grazie Mirko, grazie
1: Mirko Faro, grazie dell'intervista, grazie di tutto. Diretta Nazionale 100 Radio, tutta l'Italia ha ascoltato l'intervista di Mirko Faro, attore di Suburra.
0: Ciao ragazzi,
1: grazie Giuseppe.
0: Ciao.

0: E torniamo in diretta quando sono le 6 e 24. 6:24 e 27 secondi. Salutiamo le nostre radio, Radio Mare Italia. Salutiamo anche Radio Blinco Blanco Atri e Radio Teramo e ancora Teleterme Vigliatore TV. E le altre radio le salutiamo con Angela Ricciardi, eccola qui, che va per i saluti delle altre radio. Poi parleremo di musica con il nostro amico Nucci, il nostro amico Nicola Nucci. Saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: che oltre ad essere scrittore sono sceneggiatore e ho pubblicato da alcuni mesi, da pochi mesi in realtà, il mio nuovo libro, Gli anni di Itmania Dance è il suo titolo e si trova in tutte le librerie e gli store online. È pubblicato da Arcane Edizioni e questo libro parla principalmente degli anni 90 e degli anni 2000 attraverso le canzoni principali che le hanno contraddistinte, diciamo quegli anni, e poi si parla anche degli usi, dei costumi, della società dell'epoca. Quindi è un libro che parla di ieri ma che si rivolge agli ascoltatori di oggi, ai lettori di oggi, proprio facendo un paragone su quegli anni anche rispetto a quelli odierni che ci fanno compagnia adesso. E proprio in quest'ottica vorrei parlare di quest'oggi, in questo mio appuntamento, delle radio moderne, ovvero come vedo il futuro delle radio. Le radio chiaramente si stanno sempre più digitalizzando, si stanno spostando attraverso anche canali televisivi, attraverso piattaforme che fanno sì che non ci sia solamente la forma radio, ma che la forma radio sia sempre più supportata dalla forma visiva. Vi ricordo trasmissioni storiche come quelle soprattutto di Radio Rai, che vengono spesso trasmesse attraverso podcast in rete e poi anche in televisione. Succede spesso, specie nello spazio mattiniero o comunque notturno. I personaggi del web hanno sempre più potere nelle radio, proprio perché le radio non hanno più una cantera che tiri fuori dei tipici talenti radiofonici come poteva essere qualche anno fa, ma si rapportano molto spesso a personaggi del web che portano poi un bagaglio di esperienza maturata sul web, ma anche di follower che possano essere poi spendibili anche attraverso gli spazi pubblicitari e radiofonici. Le radio vivono comunque di una salute abbastanza buona, nonostante negli ultimi tempi non tutti i nativi digitali o comunque sia i ragazzi più informatici le utilizzano, perché Spotify ha in parte sostituito le vecchie compilation e ha sicuramente sostituito anche l'utilizzo delle radio così come venivano pensate qualche anno fa. Le radio sono comunque sia molte in Italia, ce ne sono tante che fanno capo a un gruppo editoriale unico, ma tante anche indipendenti come questa, che hanno un'idea di fondo e la portano avanti con successo. In molte radio la programmazione musicale non si distingue, in altre invece fanno delle scelte ben precise che targettizzano decisamente il pubblico di riferimento. Parleremo di radio anche in futuro, parleremo nella radio, in questa radio in particolare, di radio, di futuro, di musica, di successi futuri e passati. Io sono sempre Nicola Nucci, mi trovate sui social, principalmente Facebook e Instagram, ma da pochi mesi anche su Threads e su X, Twitter. Per adesso vi saluto e vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disabili International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Città di Rovigo, la voce dei luoghi, la festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazioni ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è La voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la festa europea della musica e la giornata internazionale dello yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La festa della musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
2: Opera Prima 2026. Per 5 giorni Rovigo torna a essere la cittadella delle arti sceniche contemporanee. Dal 10 al 14 giugno la 22esima edizione del Festival Opera Prima attraverserà la città con teatro contemporaneo, arti performative, prime nazionali, incontri, libri, laboratorio critico e concerti. Dal 10 al 14 giugno 2026 torna a Rovigo il Festival Opera Prima, festival di teatro contemporaneo e arti performative che giunge quest'anno alla sua 22esima edizione. Un appuntamento che da anni rappresenta per la città un presidio culturale prezioso. Non solo una rassegna di spettacoli, ma un progetto capace di portare a Rovigo artisti, compagnie, critici, studiosi, operatori e spettatori provenienti da diverse parti d'Italia e dall'estero, trasformando per alcuni giorni la città in un luogo di incontro, ricerca e confronto sulla scena contemporanea. Anche quest'anno Opera Prima è sostenuto dal Comune di Rovigo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ed è l'unico festival del territorio riconosciuto e sostenuto dal MIC, Ministero della Cultura. Un dato che conferma il valore nazionale del progetto e allo stesso tempo la sua importanza per il tessuto culturale rodigino. Opera Prima nasce e continua a vivere come spazio di attraversamento dei linguaggi della scena, dichiara Massimo Munaro, coordinatore artistico del festival. Da sempre ci interessa ciò che non è ancora pienamente visibile, ciò che sta nascendo, ciò che rischia di restare ai margini perché fuori moda. Ma oggi, forse più che mai, sentiamo anche il bisogno di mettere in relazione le generazioni. Non per celebrare il passato, né per inseguire il nuovo a tutti i costi, ma per creare un luogo in cui esperienze, ferite, linguaggi e desideri possano riconoscersi e interrogare insieme il presente. Il festival ha infatti indetto un bando internazionale che ha raccolto 736 candidature da tutto il mondo. Tra queste sono stati selezionati i lavori di Abrami Vitali Coccia, Barbone Marra, Caldarano Pivotti e Dora Macripò. Informazioni www.festivalopera.it, operaprimafestival@gmail.com, 327 395 2110.
3: Buongiorno assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
4: Buongiorno, ben ritrovati.
3: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni, quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
4: Allora. Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Già per dire, questo fine settimana siamo impegnati venerdì 12 giugno alle ore 21 nel nostro magnifico Duomo, c'è un concerto per organo con scopi benefici. C'è una ragazzina che si chiama Aurora,
3: sì,
4: da cui è stata, diciamo, che ha avuto una sindrome rara, ce l'ha ancora,
3: sì,
4: ed è nata senza femore.
3: Ah.
4: Quindi ha il piedino di una delle due gambe che è all'altezza del ginocchio dell'altra. In Europa non c'è nessuno che può intervenire per lei. Si è offerto un professore in California, però ovviamente la sanità in California
3: è
4: a pagamento, è diversa, e quindi stiamo cominciando tutta una serie di eventi. Una l'abbiamo tenuta a maggio e questo sarà il secondo, per raccogliere fondi per la fondazione Un Passo per Aurora, per aiutare la famiglia a far operare Aurora, sostenere Aurora. Quindi già questo è un momento di grande bellezza, che per me è anche motivo d'orgoglio, perché
3: certo,
4: la mamma di Aurora ha sempre frequentato Montagnana, più o meno in mia coetanea, un po' più giovane, e quindi la sento proprio molto mia, ma tutta la città la sente come sua questo aiuto, questo tentativo di collaborazione,
3: sì,
4: per Aurora, anche perché Aurora è una bambina bellissima, ha due occhioni vispi, dovrebbe vederla veramente. Poi, passando a termini un po' più ludici, il 13 giugno ospitiamo il primo appuntamento con il format Villeggendo, che è un format che unisce un
3: già
4: po'
3: solo
4: tutte
3: il nome.
4: Le basi.
3: Villeggendo vuol dire che si legge.
4: Si legge, esatto, ed è un format che unisce tutte le basse, basso vicentino, basso veronese, basso padovano, che tutti i paesi che ospitano almeno una villa veneta, noi abbiamo la Villa Palladiana, e ci sono autori nazionali ed internazionali che intervengono anche nei paesi nostri più piccoli. Per esempio, il 13 giugno avremo Carlo Cottarelli, il grande economista. Il 21, come secondo appuntamento, avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli,
3: sì,
4: che
3: sì,
4: sono Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali, e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo, e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose, che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità, quest'anno aiutiamo la Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno. Bellissimo. In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglass fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
3: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
4: Sì, assolutamente sì.
3: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo mese per mese. Grazie, a risentirci, a presto allora.
4: Grazie, assessore. A voi, a risentirci, a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.

0: Poi sono le 6:47 rotti, quindi dobbiamo andare avanti perché il tempo è tiranno e abbiamo la signora Maria Grazia in linea, eccola qui. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco qua. E allora andiamo a leggere la poesia di oggi che si intitola?
1: Si intitola La gelosia.
0: Ah, bene. E allora vai pure con il sottofondo, che poi dopo, quando tu saluti, io mando il brano idoneo. Vai.
1: Grazie. La gelosia. La gelosia è come una malattia che rovina a volte un consolidato rapporto. La gelosia, quando è poca, è un sentimento che esprime l'amore, ma tale non si può definire quando fa soffrire il cuore ed è causa di malumore. La gelosia per la persona amata è una cosa tanto indesiderata. Fa venire il batticuore e rischia di rovinare l'amore. La fiducia è tanto bella e si deve dare, ma si deve anche meritare. La gelosia è come il fuoco che cova sotto e brucia, lasciando la cenere di un amore ormai finito. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria Grazia, scusa il bisticcio. E arriva Gelosia di Bobby Solo e Little Tony. Ciao!
1: Ciao, ciao, ciao.

E salutiamo il nostro amico di Radio RVD Nazareno, non perché siamo gelosi, ma perché gli vogliamo bene. Ciao Nazareno, buona giornata a te, ciao. Non so da...

0: leviamo la gelosia, perché dobbiamo avere i nostri amici che stamattina si sono addormentati. Buongiorno. Buongiorno ragazzi. Come non mi sento? Allora un attimo, sono... come mai non si sentono? Ragazzi? Perché non si sentono i ragazzi? Vediamo un attimino. Ah, è caduta la linea. Eccola qua, pronti?
1: Eccolo Giuseppe.
0: Eravate caduti, com'è? Che è successo?
1: No, eri tu che eri caduto.
2: Non lo so, tu eri caduto Giuseppe, ma mo è caduto Marco che ti è venuto a cercare.
0: Ah, e adesso Marco... E dove è Marco adesso? Ci siamo.
1: Ti sta cercando. Buongiorno comunque Giuseppe.
0: Però Marco deve essere lui che cerca, perché io non...
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Eleonora, buongiorno.
2: Buongiorno manca... Giuseppe, buongiorno.
0: Ecco, ci manca Marco però adesso a questo punto. Dove l'abbiamo messo Marco? Marco?
3: Ecco. No, perché era cascato Giuseppe. Io stavo a chiamarlo.
0: Ah, ecco. No,
2: ma non ci sono Marco di ragione, quando una persona cade sotto la campana.
3: Lo so.
2: La persona risale.
3: Lo so, però era il sito lui, io l'ho cercato di richiamare due volte.
0: Poi quando sento una volta che vi ho chiamato io la prima volta, poi aspetto le vostre chiamate, perché io non è che devo togliere la voce, rimettere la voce, togliere
3: però
0: la voce.
3: Però dovresti sì riattaccare la chiamata, capito? Quando è sacchi tutto, chiudi e poi richiami, tipo così.
0: Era abbastanza, ci si vuole molto tempo. Una volta che ho chiamato, aspetto la vostra chiamata. Perché bene.
3: No, però eri sceso dalla, non c'eri più sul quadro delle persone. Capito?
0: Strano. Bene. Non lo so perché. Allora, ragazzi, sono le 6:50. 53-44 secondi, siamo 53. in ritardissimo. Quindi ricordiamo chi ci sarà mercoledì prossimo con noi, Marco.
3: Abbiamo una cantante, finalmente una donna, una ragazza femminile, Ice, cantante rapper.
0: Ice, com'è che si scrive? Ice, A-Y-I-S?
3: Bravo, Ancona, Imola, Savona.
0: Quindi Ice solo, A-Y-S.
3: Solo Ice, tre lettere.
0: Bene, e invece voi stamattina dormivate e avevate scelto il brano...
1: No, Io mi ero svegliato alle 4, solo che era presto, quindi fa aspettare, mi sarei addormito. Ho fatto tardi ieri sera.
3: Se tu mi chiamavi ti tenevo sveglio io, scusa, per favore.
0: Invece effettivamente Marco ha detto sicuramente dormo, no? Effettivamente. Il brano che abbiamo scelto stamattina qual era, Marco? Per
3: Che tesoro che sei, di Antonello Venditti, dedicata a Leonora per Damiano.
0: Oh,
3: vedi. Lo super femmine del Vaticano.
0: Damiano Super Femmine Nazionale. Un applauso a Eleonora.
1: Nazionale.
0: Un applauso.
1: Sono ritornati applausi.
0: Sì, abbiamo fatto il resto.
3: Si erano rotti e Giuseppe ha ricomprato il modem degli applausi.
0: Abbiamo fatto gli applausi nuovi. E allora, dunque, ragazzi, siamo pronti per la sigla anche stamattina, perché sono le 55 quasi, mi pare.
3: Siamo arrivati a 3.
0: Sì. Sì, dite voi quando volete far partire la sigla e poi facciamo.
1: Ok, pensa Marco.
3: Allora, al numero 3, signore e signore, vorrà sigla, però voglio sentire anche Eleonora, visto che non la sento mai.
0: Sì, allora.
3: Ok, al 3, signori, la sigla. Allora, 1, 2 e 3, signori e signori, a voi la sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, buona domenica a Marco.
3: Grazie, buona domenica.
0: Buona domenica a te Giuseppe. E buona domenica Eleonora, ragazzi, ci sentiamo lunedì mattina.
2: Grazie anche a te Giuseppe, buona domenica.
1: È sempre un piacere parlare con te Giuseppe.
0: Lunedì abbiamo anche dalle 5:15 alle 6, quindi insomma lunedì mantenetevi in forma. Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao Giuseppe,
1: buona giornata.
0: Ciao.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Vannacci. Durante le repliche in aula la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica infatti si terrà a Roma l'Assemblea Costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoiani di AVS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Vannacci. Durante le repliche in aula la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica infatti si terrà a Roma l'Assemblea Costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoianni di AVS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Vannacci. Durante le repliche in aula la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica infatti si terrà a Roma l'assemblea costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAI e proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota il 26 giugno, la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoianni di AVS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Vannacci. Durante le repliche in aula la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica infatti si terrà a Roma l'assemblea costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari, sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAI e proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoianni di AVS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

cittadini, innanzitutto a questo locale che affettivamente ci ha trattato come veramente come figli dell'ingenuo figlio. Noi ringraziamo quali siano le più parole ampie respiro. A voi.

benedette, sorelle nose e maledette, e sfoghi tutta la tua rabbia, sei come un falco chiuso in gabbia, il tuo rifugio è la tua stanza, e poi rifiuti.

0: volte le parole dette sono velenose e maledette.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
3: In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Vannacci. Durante le repliche in aula la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica infatti si terrà a Roma l'assemblea costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoiani di AVS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.
4: Ciao zio!
5: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
5: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
5: Ecco, la convenienza, sì, tutto.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Vannacci. Durante le repliche in aula la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica infatti si terrà a Roma l'Assemblea Costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoiani di AVS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega! Brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prestiti se basi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza. Sì, tutto l'anno.

0: tre caffè.
1: Ti ha capito, dai. Adesso sì. Va a attaccare tutto, dai, tacca e spina in sì. Pizza. Che mi intanto mi preparo col joystick, dai.
2: Ecco
1: dai.
2: Qua.
1: Ti attacca.
2: Sì, ma dove sei che ti ha trovato sta PlayStation, no?
1: Quanta di carbona che gatto sia, però,
2: Ti hai visto che roba? E questa si sola alla nord.
1: Ah, nord.
2: Domani te porto, magari portiamo via anche qualcosa.
1: Ascolta.
2: Dove te la trovavano sta PlayStation?
1: Ancora, ma insieme io. Ieri non siamo andati a rubare su quel condominio. Quello sola della tabaccheria.
2: Ieri.
1: Dai!
2: Ma non siamo andati a vendere i pene per strada ai passanti. Scusi, posso fare una domanda?
1: Ma ti sei fuori? Ehi, siamo andati su quell'appartamento al quarto piano. Dai, di che condominio?
2: Dove che c'era il postino che ne aveva riconosciuto.
1: Esatto.
2: E ti tiene a dare i polpetti sonifere.
1: Bravo.
2: E si ha fatto 35 scalini a Rodoroni. Ma c'è una piomba e la luci.
1: Possiamo entrare dentro, in camera del figlio, non ti ha visto che c'era qui a PlayStation?
2: Mi no,
1: ti vedi ora che se non penso mia tutte ste robe, se non che sono mia?
2: So, ma chi sono che ne sei?
1: Che ne sei uno nuovo che ti va via coi cari, ti va!
2: Sei meglio dei tocchi, mezzo!
1: Sei meglio dei tocchi, sì!
2: Che roba!
1: È Super Gino!
2: Sì o no, Super Gino, sì!
1: Ora che ti giuro, non che sei né Tomb Raider, né calcio che tenga! Sto solo ultimo del PlayStation!
2: Come si chiama?
1: È una bomba!
2: Come si chiama?
1: Super Gino, ancora!
2: Ma sei meglio

0: posso al dottor Fecci.
1: Ehi, dottor, stavo tanto male, con mago questo mio.
0: Ora sapevo, manco male che mi comincia a cera.
1: Sei tutta la notte che vomito, sta
0: con calmo, tu le assesse. Ma non ti vedi? Se devi andarmi dentro sulla di sti vai.
1: No, ma lui che fa?
0: Poi che a te beva, ma non ti te vedi? Pare che ti te gabbi caga in musana. Ma se come ti vengo qua a parlare di tu, va, non so. Ma me con laurea fa un goldon che tu fa tutte domeniche. I cani dei tomori.

0: più che il fisso dei fundesi come quello degli angeli, ma tu vai, no, cazzo? Sa che è che mi va via in sega una?
1: Ma c'è nervoso qua? Ma mi raga il piosa!
0: Che fa così?
1: Ma dottor Feggi! Ma cosa le è successo? Porco di vomito, cos'è, dottor Feggi?
0: Ora, se domenica e mi mangio in salata russa, che ne metto via un piatto? Allora, se porta via sti va, sarà mezzo chio, che passo bene. Chio de morti cani, altro che...

attacco al palto, parlami una doccia di vomito, che ancora la beva il caffè. E di domenica che c'era anche alternare anch'io in casa. E adesso mi tocca andare a casa che ho tutti e quattro i fiori con la diarrea. E st'altra che mi dice cosa ho sposato un dottore a fare che si è sempre fora. Aspetta che mi mette la tutta stagna panettaia a merda dei toffioi. Che manca solo che mi si ingolfa il motore. E no cazzo. No uno, tre gol d'unico, ci ha passato l'elica tre. Ma vaffanculo.

0: Insomma, i serivai stamattina.
1: Ah, già ne vai,
2: no? Ai 6 mesi ai serivai.
1: Fuori ai 6 mesi a questi prezzi da buttare su da letto, ne ciao.
2: I se appena arrivai, e già non vedo l'ora chi vada via, va.
1: Ti credo.
2: Che po', non mi ha mica fatto niente, sa.
1: Ma ti credo.
2: Ciao, ma se conti la gente per casa non ti può mai stare tranquilla, no? Se è vero, no?
1: Ascolta, beh, ti sei andata a tua roba da mangiare adesso.
2: Per forza, da stamattina che sono in giro, mi ha dato cacore perché senti non avevo niente a casa. Perché se te la robe ti capita sempre all'improvviso, è vero.
1: Come con dentista, no?
2: Mal dei denti, no, sempre.
1: Ascolta, che posso seria, no? Parenti da parte tua o da parte di tuo marito, no?
2: No, seria parenti da parte mia.
1: Ah, tu hai?
2: Ma te parlo, ma eutana.
1: Da parte tua, pensavo.
2: Per dirte che è il cugino di mio nonno.
1: Io, grazie a parla vicina.
2: Si era imparentato col nevodo di suo cugnà. Deo.
1: Di st'altro?
2: Di sta,
1: di Luigino, seria.
2: Esatto.
1: Ah, ma sono capito.
2: Capito?
1: Ascoltami. Esci di sola.
2: No, io magari la caca altro chi fosse di sola, ancora parietti, ancora metto sulla mano. Non la devi stregarsi.
1: No,
2: ti comandai chi se vada a fare un giro, li portai Sergio in giro.
1: Ascolta,
2: sa. Che po' ti sa il piccolo, non c'era neanche mai stato a Venezia, no?
1: Non chissà che con sua tenga da.
2: No, mo se deve entrare.
1: Ascolta, vecchia, ti garaggiunza, perché ho sempre sotto, ti sei mai che ti stai in piantina tranquilla,
2: mai tranquilla, ora con stufa, che so, guarda, davvero,
1: insomma, sei da Sergio,
2: che goito, Sergio, te raccomando, fa che fa un bel giro, fa che vede Venezia, chissà che abbia pazienza, perché ti sa mio marito come che sei, no? E io, è il centro del mondo, Zeo, chissà che abbia un fiato e tatto.
1: Vecchia, veneziana, Zeo, consente gente della campagna, pensa subito ai primitivi.
2: Ah, speriamo bene.
3: E questa sia a piazza, ti capisci?
4: Questa sia a piazza, Sergio, famosa piazza San Marconi. Aveva le piene di acqua dappertutto qui,
3: amico.
4: Pepino!
3: Come sei?
4: O tu vuoi che qui che ti è colombi venire qua a scuttare Zio, dico?
3: O po, ma! Che salvo,
4: ma! Tu catala sciopa che trai i colombi? Quanto ma urno, si torna il tuo tanti volte catetti a tu santo che ti marita, dico!
3: O po, allora che volevo dirmi i colombi, no? Con te ricordi che una volta allora che cagavo l'uomo sorciliera e lo portavo sul leo amaro? Oh, saltando, fatto caoleva, non da sbattere la testa sul leone di marmo io!
4: Sergio, hai una testa così dura, magna calmarsi tuo figlio, sento!
3: Che si farà, no?
4: Hai una patata e ti tosato! Cosa ti che dici, Sergio?
3: Ah, sai che fai, sei giovane che gioca, ti piace a piazza, Peppino?
4: Mi piace a sé a piazza, mi piace a sé.
3: Ti piace, Andi?
4: Sento cose.
3: Io sento che quando mandato, mia, tu sei una roba.
4: Sento, Sergio, dico, chi sa, di che ti conosce a casa, io. È roba nostra di casata, io, è venuto il Marsina, sempre a comprare il marzo, dico.
3: Non comia la piazza.
4: Avevi venuto il marsico palmaso, no? Il maiale!
3: Maiale!
4: Se io catardo, dico, dopo astro, dico.
2: Ma sento cosa, Gio?
4: Ma non è mica la discoteca qua, che mi vuoi andare in discoteca?
3: Sì, ho detto che lui che te va in discoteca, delle diavolo,
4: Gio! Ma mi vuoi andare in discoteca, le piene tu di tuscite?
3: Ho detto che lui, quando che tornevo, che ti ha da seminare, Gio!
4: Cosa che tu?
5: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Bannacci. Durante le repliche in aula la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica infatti si terrà a Roma l'Assemblea Costituente del movimento di Bannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoiani di AVS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche agli altri.
3: No zio, non occorre tutta sta

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Once chicken is a clingo show. Forever gonna see my old papa, and I know you're ever gonna

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Vannacci. Durante le repliche in aula la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica infatti si terrà a Roma l'assemblea costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale, si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari, sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAI e proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoianni di AVS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza. Sì.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Vannacci. Durante le repliche in aula la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica infatti si terrà a Roma l'assemblea costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoiani di AVS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta

0: with a cool kid.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
3: In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Vannacci. Durante le repliche in aula la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica infatti si terrà a Roma l'Assemblea Costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAI e proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota il 26 giugno, la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoianni di AVS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Vannacci. Durante le repliche in aula la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica infatti si terrà a Roma l'assemblea costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari, sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoiani di AVS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.

calling. Are we reaching

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music that

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Vannacci. Durante le repliche in aula la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica infatti si terrà a Roma l'assemblea costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota il 26 giugno, la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoianni di AVS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.

mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.